star plus 266-59956. Let 21219956. Kare pedi tselela tselela. Hlano robong robong a hlano tselela. Eka sitana le pedi mwe. Robonga robonga hlano tselela. Re itjaka le bese re fusela. Kaletso. Re itjaka le bese re fusela kaletso. Dumelang bana ba ntate ba keneng a tempeleng. Mudimu o tlo o le ruise molemo o sa feeling.

0: Amen.
1: Amen. Nem am pas pastor ya mère.
0: Re tla bona mmuso wa mahodimo ha fela re gorametse ena. Ga ka itumela go ikentse buang metsotso nye mashumo a mabedi ka metso e menne fela le sekoto ge ke taone ya mokokotlo go reng ya rona ya boraro. O di ba PCF ama ya le go tlala ga sola hantatai. O di wa hantle avane Lesotho Hotel and Casino. Ge tla ba ge tla fumana mahlohonolo ha fela go gogametse ena. Go bane matla a sediba sena. Seo re ntseng re nwela ho sona ke bophelo. Matla a sediba sena, seo re nwelang ho sona, e leng a sediba sena sa PCFM, lenaneong lena le bitsitsweng ya Selemela. Matla a sona ke bophelo.

0: tarama se uko tarana muni taban anda dai kono bonze ukwi we
1: kuma
2: sapo
1: se
2: ha
1: se
2: ha
1: ah o le di machoba yonan machoba
3: PCFM your pulse our beat.

0: na ma se wu ko tera na muni taba anta dai ko bon ze hui we
1: kuma
2: ya bo
1: se
2: ha
1: di se
2: ha
1: a o le di ma cho ba yo na ma cho ba
3: PCFM your pulse our beat.

0: Mutambino, ha ke boletse ba nne le bo le di doctor wa ra ba khono di. Ai, ke mo go tla papa.
1: Yeah.